0: Galeria 2 na pista, monitor 3 também. Lima Alfono 3, 2825, buon volo.
1: Lima Alfono 3, 2825,
0: grazie. Superficie Marvel 3, 154.
2: Stiamo nella 323, alza in condizione.
3: 354, retribuito, con il momento.
0: Bueno, ahora sí. Parque 1346.
4: 1346,